concorrenza, ma questi sono forti. Dai, un pochettino hanno insegnato tutti a fare radio, dai. Quindi non possiamo non citarli. Ultimo brano, ragazzi, e su questo brano ovviamente arriva il momento anche tristissimo dei saluti. No, ci salutiamo qua, non è possibile. Come farò una settimana senza di voi? Come farò e come farete voi? Volevo ringraziare quindi tutti quelli che sono rimasti all'ascolto finora, quelli che mi hanno aiutato alla realizzazione di questo programma, tutti gli artisti che hanno collaborato in queste 2 ore di musica, e vi rimando ormai a settimana prossima, lunedì prossimo, se mi volete ascoltare in replica a mezzanotte venerdì. Ciao da Mr. Joint.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392 013 1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Friends.
1: Gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del Gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura e cooperazione. Well.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di

Libano alla città di Buje in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia dell'Edda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Music Radio.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del Gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura e cooperazione.

0: con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

Gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del Gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura e

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

ebbene sì amici. Siamo qua anche questa mattina, in questo sabato 9 maggio 2026, per iniziare così mattinatissima Top DJ su Free Radio con Paolo Renzi. Le canzoni più programmate della settimana, racchiuse naturalmente al sabato mattina, e soprattutto anche tante belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutte le due ore assieme, no? Di questa mattinata molto molto interessante, molto bella sicuramente, un bel weekend senz'altro, questa giornata veramente bellissima, molto calda, dai. Arriveremo anche a 27 gradi, pensa un po'. Pensa un po' a 27 gradi, solo in maggio. Quando saremo in giugno, luglio, non so, avremo 36 gradi, 37, chissà cosa. Vabbè. Comunque amici, iniziamo subito la mattinata con la prima tranche di canzoni. Ascolteremo Annalisa con la canzone estiva, infatti siamo già in estivo. Poi Biagio Antonacci con You and Me e Blanco ed Elisa con Ricordi. Ma iniziamo con lei, la splendida Annalisa con canzone estiva.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Con questo finale di sax, Blanco e Elisa, ricordi, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, molto molto bella sicuramente, con questo finale molto saxofonico, no? Bello bello, dai. Sì amici, questa è Free Radio e continua la mattinata su Free Radio, per l'appunto, mattinatissima Top DJ. Se magari volete così interagire con noi, il nostro numero di telefono è WhatsApp, il 378 06 55 630, quindi potete farlo, potete, non so se avete qualche messaggio da dire, qualche annuncio, qualcosa, potete farlo benissimo. Siamo qui a vostra disposizione e noi rispondiamo sicuramente. Magari qualche saluto, tutti compleanno, qualcosa, ma auguri, ma tutto quello che potete, che volete fare, potete farlo benissimo. Bene, a questo punto continuiamo sempre con la musica italiana. Stiamo parlando di Paola Iezzi, ritornata con questa canzone, un brano pop che unisce nostalgia anni 80 e pop contemporaneo per quanto riguarda questa canzone. Un legame che resiste alla distanza anche quando le strade sembrano separarsi. Memoria, identità e riconnessione emotiva. Il passaggio di attesa e consapevolezza fino a una nuova forma di vita, libertà personale. Questo naturalmente è il significato della canzone di Paola Iezzi, che si intitola Stessa direzione. Poi ascolteremo il FIBA 17 Re, ritornati quindi dopo un 40 anni di musica. Questa è una canzone che diciamo così risale al 1986, però non è mai stata pubblicata, è stata pubblicata in quest'anno e quindi sono 40 anni praticamente che non pubblicano questa canzone. Poi naturalmente ascolteremo Quez con Giuli, Quelli come me, e naturalmente adesso ascoltiamo Paola Iezzi con Stessa direzione.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consegna.
1: Eh sì, amici, Free Radio Consegna, naturalmente, se volete così andare sul nostro sito www.freeradioconserve.it, andate e troverete tutto quello che serve, naturalmente, che serve sia per ascoltare la nostra radio in web, vale a dire tramite il computer, ovvero sia anche tramite le nostre app,

Bene, bene, continuiamo la musica dopo aver ascoltato anche Litfiba con 17 Re, il rock all'italiana. È sempre bello ascoltare Litfiba, anche perché è un gruppo che a me piaceva moltissimo negli anni 90 e sicuramente è un gradito ritorno. Sono molto contento, anche se magari tanti anni che Piero Pelù non faceva musica insieme a Ghigo, il gruppo praticamente dell'Litfiba. Poi avevo ascoltato anche Coez e Giuli con Quelli come me. Bene, continuiamo con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando di Madonna con Sabrina Carpenter, il nuovo singolo che si intitola Break Your Love. Questa è la canzone che naturalmente è uscita il 30 aprile 2026, questa collaborazione assieme tra Madonna e Sabrina Carpenter. Ed naturalmente come lead single dell'album Confession 2 di Madonna, è un brano house pop dance costruito su una Simple Good Life del 1988 degli Inner City, quindi è stato un po' rimedizionato e presentato naturalmente nell'anteprima di Coachella 2026 durante il set di Sabrina Carpenter. Naturalmente riprende l'estetica dance anni 90, house di New York, con produzione energetica e da un club, richiama l'universo della Confession One Dance Floor del 2005, ma in chiave più moderna. È stato paragonato a Vogue e a Rain on Me, naturalmente di Madonna, statura dance pop e alta intensità. Bene, ascolteremo anche Mac con Fabulous e One Republic con Need You Love, ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo tra Madonna e Sabrina Carpenter che si intitola Bring Your Love.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: Eh sì, ascoltiamo Free Radio Conselve, soprattutto nel nostro web e nelle nostre app.

canzone Comuni Immortali, un singolo di Achille Lauro pubblicato il 1 maggio quindi 2026, un brano pop epico che racconta un amore impossibile vissuto con una identità tale da spingere il protagonista a sfidare gli dèi, pensate un po' voi. Assenza del ritornello tradizionale seguito da un flusso continuo di parole, arrangiamento essenziale basato su un riff di chitarra e loop, atmosfera poetica intima, solenne, più vicina al monologo epilogo che è una classica canzone pop, quindi pensate un po' voi. Il cuore del brano è un amore assoluto e irraggiungibile, descritto come un'immagine mitologica. Naturalmente Lauro parla di un sentimento talmente potente da rendere immortali i protagonisti, trasformando una storia personale in un racconto universale. Questo è il tema e significato della canzone. Poi ascolteremo Emma con Ercomi, Vacci, piano ragazzi, andate piano, e Ramazzotti con Max Pezzali, Come nei film. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lauro, Comini, Comuni Mortali.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Musica e informazione dal Conselvano, sicuramente su Free Radio. Tutte le informazioni che volete potete trovarle benissimo sul nostro sito www.freeradioconselve.it. E se magari volete interagire con noi, il 378-06-55-630. Il weekend nostro continua di Free Radio e soprattutto inizia al venerdì pomeriggio con Happy Hours e Vita, che voglio salutare naturalmente la nostra carissima collaboratrice Eva, che tutti i venerdì pomeriggio è qua con la sua musica che vi tiene compagnia su Free Radio nel weekend con Happy Hours, mentre al sabato mattina mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. E il nostro weekend soprattutto continua sempre con le programmazioni che ci sono durante il weekend, nella domenica e soprattutto durante la settimana, che ce ne sono tantissime da lunedì al venerdì sera, tante programmazioni. Bene, noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con un'altra novità. Stiamo parlando di Fulminacci, dopo il successo con la canzone che ha presentato a Sanremo, è ritornato con questa canzone, Maledetto Me, poi Giusy Ferreri, A Due Passi dal Mare, e J-Ax, Italia Stalker Park. Ma adesso Fulminacci, Maledetto Me.

0: starter pack.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Italia Starter Park, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato di J-Ax, presentato a Sanremo 2026. E il country in italiano, all'italiana, come possiamo definirlo, no? Così, country in italiana che ha fatto praticamente J-Ax. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, sono le 11 e un minuto prima in questo preciso istante, quindi in diretta su Free Radio. E ascoltiamo il nuovo singolo dei Duran Duran, ritornati con diciamo così, la chitarra di Nick Rogers, soprattutto grande sicuramente anche la produzione per quanto riguarda questa canzone dei Duran Duran, che si intitola Free to Love, la partecipazione quindi di Nile Rogers, poi Bauscha con Magnetic e Bob Sinclair che esce con I Can't Wait. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo dei Duran Duran con la chitarra featuring Neil Rogers, la canzone Free to Love.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Boss Incred, Kesha, con I Can Wait, canzone anche questa che rispecchia la musica anni 80, come quella dei Duran Duran, Free to Love, il nuovo singolo dei Duran Duran con Roy Rogers, pubblicato il 23 aprile 2026, un ritorno dichiarato alla pop, alla disco pop scintillante, che la band e Rogers hanno definito un vero inno alla libertà. Il brano è un true break disco con basso in primo piano e chitarre ritmiche pulite in stile chic, groove anni 70 rivisitato in chiave moderna, atmosfera da party luminoso con un forte richiamo alla collaborazione storica tra la band e Rogers. Tra l'altro Nick Rogers ha già praticamente pubblicato assieme ai Duran Duran tanti album, quindi produzione da Reflex in poi. Naturalmente Billboard descrive come un'onda alla stagione del party music tra la fine anni 70 e 80, dove il funky e glitter dominavano la pista da ballo. E infatti è una cosa veramente che è veramente vera. La musica naturalmente anni 70-80 dominava la pista da ballo. Secondo Neil Rogers, pensate un po', Free Love Style, Free to Love è un messaggio semplice e urgente. Libertà e amore sono ciò che naturalmente il mondo ha bisogno. Il brano è stato anche letto come un inno alla libertà individuale, alla pace e alla possibilità di amare senza barriere sociali. Quindi questo è il significato naturalmente della canzone dei Duran Duran e Neil Rogers, questa collaborazione che va avanti da tantissimi anni. Ma adesso, amici, ritorniamo sempre alla nostra carrellata di musica, vale a dire mattinatissimo Top DJ, con un'altra novità, e stiamo parlando di un altro ritorno. Questo è un ritorno che praticamente, ragazzi, è da 100 anni che fanno musica, pensate un po'. Loro sono i Rolling Stones, quindi Mick Jagger e la sua band, con il nuovo album che si intitola In the Stars, e questa è la canzone praticamente che andremo ad ascoltare. Poi Charlotte Caldin con The Way We Touch e Lady Gaga con Runaway. Ma adesso continuiamo con i Rolling Stones, Mick Jagger e la sua band, con In the Stars.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Lady Gaga con la canzone Running, tra l'altro è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, grande film sicuramente, grande ritorno per questi protagonisti che hanno fatto un grande successo con Il Diavolo Veste Prada 1, naturalmente grande successo. Eh sì, e anche questo possiamo definirlo un grande successo, perché c'è un affollamento veramente con al cinema che stanno vedendo il film. Bene, questa naturalmente era la canzone che abbiamo ascoltato, e poi tra l'altro abbiamo ascoltato anche la canzone Il gradito ritorno dai Rolling Stones, In the Stars. Questo è il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album che si intitola Foreign Truths, in uscita il 10 luglio del 2026. È stato pubblicato il 5 maggio, quindi la canzone assieme al brano Roach in Twisted. E naturalmente rappresenta il ritorno della band con un sound pop rock che rispecchia e richiama gli Rolling Stones degli anni 80, con praticamente chissà perché tutti gli anni 80, ma con una sensibilità più moderna. Il pop rock luminoso con riff immediatamente riconoscibile da Keith Richards, ritornello melodico di cui Jagger canta Is in the Stars, accompagnato da cori e piano che mostrano un lato più morbido della band, naturalmente. Sì amici, destino fatale, forza più grande, e interferiscono con i piani personali naturalmente della lotta umana. Bene, a questo punto continuiamo con la musica italiana, lasciamo la musica internazionale perché ne abbiamo sentite molte, e ascolteremo il nuovo disco di Saif. Dopo il successo ottenuto con la canzone Mi piaci tanto, è ritornato con la canzone Buona domenica. Poi ascolteremo The Colors con Rolling Stones e Tiziano Ferro e Giorgia con Superstars. Ma adesso ascoltiamo Saif con la canzone Buona domenica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Bella questa collaborazione naturalmente con Tiziano Ferro e Giorgia, è stata una collaborazione nuovissima anche perché non avevano mai cantato assieme e stanno avendo un grossissimo successo questa canzone, tra l'altro tratto dall'ultimo album di Tiziano Ferro, quindi è Giorgia con Superstar. Mentre amici noi continuiamo, sono 11:35 minuti primi in questo preciso istante, naturalmente in diretta su Free Radio, soprattutto con Paolo Renzi e Mattinatissima Top DJ. E ascoltiamo un'altra novità per quanto riguarda la musica italiana, stiamo parlando di un ritorno, ovvero a dire Gaia, con Bossa Nostra e il nuovo singolo di Gaia, pubblicato il 1° maggio 2026, un brano che unisce bossa nuova, moderna, pop ed elettronica, diventando subito uno dei candidati ai tormentoni dell'estate 2026. Vedremo insomma con la canzone di Gaia Bossa Nostra se diventerà veramente un tormentone dell'estate 2026. Poi ascolteremo Serena Brancale con Levante e la canzone Al mio paese, e naturalmente anche ascolteremo Malika Yanez con Animali notturni. Ma adesso ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

scusate il ritardo, ma ero un po' impegnato con una persona che è appena arrivata. Bene, continuiamo la musica. Naturalmente abbiamo ascoltato anche la canzone di Malika Yanez con Animal Notturni e poi Serena Brancale, Al mio paese, Gaia, il nuovo disco dal titolo Bossa Nostra. Bene, noi continuiamo sempre, ma vi ricordo che naturalmente nel nostro weekend e soprattutto nella programmazione di Free Radio al sabato continua la musica e soprattutto continua con alle 18, da 19.30 fino alle ore 20.30 con African Zaira DJ e poi naturalmente dalle 21 alle 23 DJ Matt Williams e Veroy DJ, naturalmente continua poi con Robbie Schulz e tantissime altre programmazioni naturalmente su Free Radio, e quindi non staccatevi da Free Radio e ascoltate la musica 24 ore su 24. Noi continuiamo con sempre musica italiana, stiamo parlando di Rocco Hunt, La più bella del mondo, poi Madame e Marrakesh con Volevo capire e Noemi e Cioffi con Farfalle nello stomaco, ma adesso

Mattinatissimo a Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto su Free Radio. E se volete naturalmente ascoltare Free Radio potete farlo benissimo naturalmente con le app, ovvero scaricando le nostre app o soprattutto andare sul nostro sito www.freeradioconserve.it. Se magari volete interagire con noi, il 378 06 55 630 per i vostri messaggi o saluti, insomma, dai. Continuiamo la musica con Another e 54 Ultra, Talk to You, poi DJ Dark con Turn in the Light Off e Nico Santos con All Time High. Ma ascoltiamo Another e 54 Ultra, Talk to You, e questa è la canzone che andremo ad ascoltare.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Ma oggi, amici, dobbiamo fare anche gli auguri a Roberto Violato, che oggi compie quanti anni? Tanti anni. O pochi, dai. Sono sempre pochi gli anni. Compleanno e basta. Quindi augurissimi da parte del sottoscritto e da parte di tutto lo staff di Free Radio, che naturalmente fa gli auguri a Roberto Violato. Quindi 100 anni di questi. Come si dice, no? Esatto, no, perché lo abbiamo qua e quindi facciamo gli auguri da parte di tutti quanti, anche di parte degli ascoltatori che ci ascoltano, quindi bene o male, auguri a tutti, quindi auguri Roberto. Bene, amici, a questo punto io vi lascio con i programmi di Free Radio che ascolterete durante tutta la serata e soprattutto nel pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento per mercoledì sera con la Vale, ovvero sia musica ritrovata. Vai via, vai, ti saluto, quindi auguri ancora, sai. Ciao Roberto. Quindi con la Vale, musica ritrovata il mercoledì sera e poi naturalmente al sabato mattina con musica con mattinatissima Top DJ. A questo punto, ciao a tutti, buon weekend e soprattutto buon sabato e buona domenica. Ciao!

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

0: Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: Agesci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19.

Alle 16.30 la cerimonia di chiusura, sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Wow, Wes.
1: Gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del Gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura e cooperazione.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Gemellaggio Tribano Buie. Il comune di Tribano è lieto di invitarvi al Gran Galà del Gemellaggio venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deletta. Una serata speciale dedicata alla celebrazione dell'amicizia profonda che unisce la comunità di Tribano alla città di Buie in Croazia. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle ore 19 presso l'area feste di Via Grazia Deledda, nel cuore della 43esima festa provinciale dell'asparago. Sarà un momento per condividere un clima di fratellanza, dialogo e collaborazione, arricchito da una cornice di convivialità e dalle eccellenze del nostro territorio. Un'occasione per rinsaldare un legame che cresce nel tempo e che rappresenta un autentico ponte di valori, cultura

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

959-6583 oppure 338-948-2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in Pra troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in Pra Comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: di offrire radio conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: No, you wanna my kind.
1: Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

Con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

0: evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere. Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'Assessorato alla Cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data. Domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova. Viaggiando night and day.
1: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
2: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19.30 e ogni mercoledì alle 23.

0: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute. Ventisettesima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio a La Rocca in Fiore. Non mancate. Vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.
1: Curiosità e dintorni. Ogni mercoledì dalle ore 19.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata. Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392 013 1306. Naturalmente presso il Pra comunale di Conselve, provincia di Padova.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.